0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: 12:40 en todas partes. XFM 89.7.

0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Somos pura vitamina. Exa FM
2: 89.3.

0: È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Ponte EXA FM 89.3.